0: 2022. Disco Radio Parma.
1: Beh ragazzi, vorrei tantissimo dirvi che siete tutti quanti.
2: Ciao Don, Benny
1: ciao.
2: Corriere.
1: Ciao Benny.
2: Questa settimana
1: sì.
2: Mannate
1: sì.
2: A Rimini.
1: E noi siamo
2: vai.
1: Live a Rimini stasera e domani anche a Rieti. Vorrei dirvi che sarete per sempre giovani e belli come la prossima di Lana Del Rey, che si chiama così, Young and Beautiful. Party.

Questa la sbaglia sempre. Goodbye to the party. Noi ci salutiamo adesso e ci rincontriamo domani dalle 18 alle 21. Don Cash e Disco Radio Lovers. Poi la sera con Rough and Drop. Poi il party set. E poi ci vediamo live sia a Rimini che a Rieti. Disco Radio ti fa ballare in tutta l'Italia. Per questa notte da Matteo Epis e Domunari e Don Cash è tutto.

0: buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. un po' così.
2: Sentiamo.
3: Non è vero. Ma non fa mai così
4: l'arpa. Cioè, è difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Ok, keep it. Disco Radio. The beat of the city. Come on. Disco Radio.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: sempre. Lo rifacciamo il prossimo weekend. Grazie mille a quelli che ci sono stati fino a qua. Un ringraziamento speciale ad Ale Zuber, da me, Valentina Guidi, è tutto. Ciao ragazzi.
1: Disco Radio lo muove.
2: Lo muove.
3: Dai dai dai, che ci siamo.
4: Disco Radio.
3: Possiamo dire che da questo preciso istante inizia il weekend su Disco Radio, ma anche nelle vostre vite. Con i Rhythmic History fino alle 22 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Weekend tanto atteso per tutti quelli che finiscono la settimana lavorativa, ma anche per tutti i fortunati che iniziano le vacanze proprio in questo istante. Quelli che sono in partenza, allora vi accompagniamo alla grande. Adesso dal 99 ci sono i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: David Morales. I dischi si ascoltano rigorosamente senza la maglietta, come fa lui nei suoi DJ set dal 2001. Un po' di house music era Need in You. Tra pochissimo il nostro viaggio ci riporta nel 94 con i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
3: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
2: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
3: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per...

0: occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Info e sedi su Renault.com.
4: Per iniziare il weekend alla grande serve ascoltare Rhythmic History a tutto volume. Fino alle 22 la storia del ritmo vi accompagna in qualsiasi cosa stiate facendo. E siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Magari c'è qualcuno che sta sparecchiando la tavola in questo preciso istante, altri che si stanno preparando per uscire, magari andare ad una festa di quegli anni 90. Ormai in giro ce ne sono tante. Allora iniziamo a scaldare i motori, riportiamo alla memoria tanti ricordi, soprattutto le canzoni, in particolar modo nei prossimi minuti dal 94 i Da Blitz.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: pezzo iconico, questo, l'originale di Franco Battiato del 1981, era contenuto nell'album L'Arca di Noè, ripreso poi magistralmente nel 2003 da Prezioso e Marvin, disco che ci ha fatto ballare anche in questo venerdì sera, anzi ci fa iniziare il weekend con il piede giusto. Qui su Disco Radio tra pochissimo andiamo nel 92 con gli Ace of Base.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. Rhythmic History, venerdì sera fino alle 22, siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Rhythmic History che non vuol dire solo la storia del ritmo, non vuol dire solo canzoni, ma soprattutto ricordi, tanti, quelli legati a un periodo fondamentale della nostra vita, quello bello, quello che poi ci ha cresciuto. Ognuno di noi ha dei ricordi diversi legati alle canzoni che ascoltiamo durante il corso di quest'ora. Nello specifico, tra poco andiamo nel 1992. Voi che ricordi avete di quel periodo? Soprattutto ballavate gli Ace of Base con All That She Wants?
3: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
3: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Qua c'è il profumo del mare, del ritmo, la fuertesa 1997 con To The Night su Disco Radio all'interno del Rhythmic History di questo venerdì sera, viaggio che tra pochissimo continua con i Culture Beat.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
0: Lo so che là fuori c'è tanta, tantissima voglia di dance. Allora vi accompagniamo fino alle 22 adesso, senza pause, senza interruzioni, solo la storia del ritmo che ci riporta nel 1993 con i Culture Beat.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: History di questo venerdì sera. Abbiamo iniziato il weekend insieme. Io sono Robby Mistretta, ha passato una buonissima serata. Adesso Lumueva.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora buongiorno e bentornati in questo sabato mattina all'interno dell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, ovviamente dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che torna anche la mattina molto presto e vi dà la giusta carica e la giusta energia per svegliarvi nel corso di questo weekend. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi e già pronta la prima delle nostre novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Allora, ancora un po' di dettagli prima di iniziare ufficialmente l'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco. Per esempio, manca il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare, se volete, anche semplicemente i vostri saluti. Scegliete WhatsApp, Telegram, gli SMS. L'importante è che abbiate messo nella vostra rubrica il nostro numero di SMS. Ma intanto abbiamo già scelto un disco nuovo, è quello di Jubel, si chiama Ocean House.

Jubel, cioè Ocean House, la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend che è appena cominciato, all'interno del quale troverete anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Ma intanto, a proposito di musica, abbiamo già scelto anche le prossime. Arrivano Shaft e Mucho Mambo's Way dal 99, Samurai J e Flamenco Paranoia, e poi qualcuno avrà già riconosciuto la prossima. Il disco di Tame Impala, quello più recente, si intitola Dracula.

0: Era il 1999, c'era anche Shaft con Mucho Mambo's Way su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove tra poco arriva una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo che abbiamo già scelto dal 1990.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
6: Ambu, mi piace.

0: migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
4: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Info e sedi su Renault.com.
8: Disco Radio.
9: Ah, siamo già pronti a tornare indietro nel tempo. Questa volta lo facciamo fino al 1990 per riascoltare un po' di dance storica. Abbiamo scelto la canzone di Dimples D. Si chiamava Sucker DJ.
10: Rhythmic History.
11: You ready to kick some ass?

0: La nuova canzone di Martin Garrix ed Ed Sheeran che si chiama Repeat It su Disco Radio all'interno dell'appuntamento di oggi con il From Disco to Disco del weekend, dove però c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, e dove il giovedì è giornata di rime istantanee, quelle del nostro poeta Spam, il poeta indesiderato, che poi le trasforma in canzoni istantanee. Questa volta abbiamo accontentato la Mari per Simone. Il messaggio della Mari riguarda proprio Simone e ce lo legge il nostro Spam. Benvenuto Spam.
1: Eccomi, il poeta indesiderato, ma anche sì, un acronimo, che è il secondo poeta a Milano.
2: Ma però perché il primo è, primo...
1: è Jonathan Boschetti.
2: Certo.
1: Basta.
0: Allora,
2: l'unico e solo.
1: L'unico.
0: Leggiamo il messaggio della Mari.
1: Da mamma Mari o Mary a Simone figlio. No vabbè, tranquillo, raccolgo io i cocci del piatto rotto finiti nella ciotola dei gatti. Tu continua a chattare. Scritto proprio così.
0: Beh, è un bello spunto però per le rime di Spam, che sono già state realizzate e si sono addirittura trasformate in una canzone istantanea. Che titolo ha questa canzone istantanea?
1: I cocci dei gatti.
0: I cocci dei gatti, che adesso sentiamo, così poi la Mari ci dice se ci è piaciuta, se gli è piaciuta. Sentiamo,
1: andiamo.
0: Sentiamo.
3: Ballad.
1: Sì,
3: rido ballad questa. Ciao Simone,
1: eccoci.
3: Sono tua mamma Mary. Ti ricordi che cosa hai fatto ieri? Hai rotto i...
1: Cosa?
3: I? Hai rotto i...
1: I?

0: Tutto il servizio.
1: Ma non è vero! Non è vero!
2: Altro che
1: ma meraviglia! Tutto ordinato con la tazzina rifatto sopra il piattino.
3: Bellissimo.
2: Era un servizio da 12 di quelli.
1: Porca miseria!
2: Era importante.
1: Che intestino meraviglioso questi gatti.
4: Belli svegli. Disco Radio.

0: si chiamava El Perdón. Il disco era quello di Enrique Iglesias e Nicky Jam. Su Disco Radio era il 2015, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove è pronto il meteo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche nota instabile su Alpi e Prealpi, qualche fenomeno sfondo temporalesco e localmente di medio forte intensità che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Caldo ma senza particolari eccessi, con punte intorno ai 28-29 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trevi Meteo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni, dal 95 ai Typical e Josh con Round and Round, DNA di Gabri Ponte e Giovanotti, ma anche Dua Lipa dal 2019 con Don't Start Now, subito Axwell e Bon, Whatever Turns You On.
5: Disco.

0: scegli.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Ma ci piace un sacco il disco dei Typical insieme a Josh, si chiamava Round and Round, era il 1995 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 e che risentite in pillole in versione condensata con il meglio della settimana proprio durante il weekend. Allora, vi abbiamo chiesto durante gli ultimi giorni di sostituire ad una canzone, ad una filastrocca, la parola donnole. Le donnole sono uscite fuori durante l'appuntamento con la notizia che ci cambierà la vita e vogliamo sentire anche questa mattina i vostri tentativi. Allora, partiamo dai prossimi. Questo, per esempio, pronto.
1: Guarda come donnolo, guarda. Basta, come
0: perfetta.
1: Con il twist.
2: Bravissima.
0: Ciao.
2: Bravissima.
0: È perfetta, è perfetta. Pronto.
3: All'alba donnola, donnola.
2: Dai, dai, dai.
3: Donnola.
2: Sì, va bene.
0: Sì. Il nostro orgoglio, pronto.
4: Donnole, donnole gatto, donnole.
2: Sì, va bene.
4: Donnole gatto.
0: Molto bene, bel tentativo, pronto.
5: Magari ti chiamerò.
2: Certo.
5: Donnolina amorosa, certo. Da da da. Il tuo nome sarà. Ciao, Disco Radio. Bacio.
0: Però non ci hai detto chi sei, peccato. Pronto.
6: Vado
0: pronto.
6: A donnole. Vado a donnole.
2: No, no. No, ti prego, rimettila subito.
0: Il capo
6: vado
0: assoluto.
6: A donnole. Vado a donnole. Vado a donnole.
2: Che outing.
6: Ciao, Massi.
0: Il Massi da Bergamo.
2: Grande,
0: grazie Massimo. Massi. Pronto.
7: Ice fai donnolai. Donnolia. No, donnoli, donnola.
0: Donnoli e donnola, cioè. E chiuderei con oggi pomeriggio. Chiedo al donnola cash,
2: certo,
0: di fare
2: certo.
0: Un freestyle sulla donnola.
2: Le tre va parole bene, metteteci una donnola,
0: sì,
2: oggi pomeriggio.
0: Certo.
8: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
2: Allora, mandiamo un po' di saluti anche a Fabrizio da Monza. Grazie per essere con noi al 393 800 3000. C'è anche Piero che invece ci ascolta dalla provincia di Pavia. Mentre abbiamo scelto la prossima, il disco di Serb e Rita Ora è If It's Not Love.

sono già le 8. Disco Radio. Un'ora dopo l'altra vi teniamo compagnia anche nel corso di questa mattinata. Buongiorno di nuovo e buon sabato anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, in partenza per le vacanze. Forse questo è il weekend giusto che vi permetterà di godervi un po' di pausa, magari anche breve, ma l'importante è che ci sia. Abbiamo già scelto un disco nuovo, quello di Just E. E Sam Harper, si chiama Just a Little.

rapper che si chiama Just a Little su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Mentre abbiamo già preparato anche le prossime da ascoltare, arrivano Klingand e Chris Shane con Rebel Yell, era il 2018, e poi Alok e Khalid che invece sentiremo con Dive Into Me. Subito dal 2008 c'è Ne-Yo con Miss Independent.

0: Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile,
10: compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
14: Disco Radio. E allora, se vi va, ne abbiamo preparata una dal 1999 per riascoltare un po' di dance storica. C'è l'appuntamento con il Rhythmic History. Questa volta abbiamo scelto AC1 e Sing a Song.
15: Rhythmic History.

0: canzone era quella di Calvin Harris insieme a Jazzy, si chiamava Satisfy, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. È il momento di tornare a Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che risentite con il meglio della settimana proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica, e dove c'è uno spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, il club dei baby svegli, dove il nostro Mariolino tiene una rubrica ogni tanto, non sempre, dedicata alle curiosità dal mondo.
1: Forse non lo sapevate, ma le code nel traffico si ridurrebbero drasticamente se i guidatori non tallonassero l'auto davanti. Infatti una ricerca del MIT ha dimostrato che se tutti mantenessero la stessa distanza si arriverebbe a destinazione in metà del tempo.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Metà del tempo?
1: Sì, ok, siamo arrivati a Viserbella in 2 ore invece che in 4.
0: Mamma mia.
1: Però io non dovevo andare a Viserbella.
0: Come non dovevi andare a Viserbella?
1: Quindi benissimo, però io dovevo andare in Liguria.
0: Cavolo, un problema allora.
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: Ma che spavento,
1: L'afefobia.
0: La che?
1: L'afefobia.
0: Lo so che cos'è l'afefobia.
1: Sentiamo, perché
0: è la fobia di quelli che parlano l'alfabeto farfallino.
1: Ma me la bruciate sta pezzo di me! Ma io spacco la bottiglia! A pezzo famiglia! Ma scusa! Ma avevo tutta una costruzione!
2: Ma era ovvio che andasse lì, no?
0: Ma non è vero, lui
1: oggi! Ma certo! Era così bella, l'afefobia descrive due, senti qua, due paure intrinseche dell'essere umano, quella di toccare gli altri o di essere toccati e quella molto peggiore di ritrovarti un giorno ad avere a che fare con una persona che parla il farfallino. Ma io sto qua, le scrivo, mi rompe le palle perché non arrivano i messaggi dei baby svegli e me le brucia. Domani vado in Sardegna con lo zio Omar. Ciao, basta domani. Io non so se torno dalla Sardegna.
0: Mamma, aiuto.
1: Con lo stesso entusiasmo con cui ho detto

0: Erano Years and Years, la canzone invece si chiamava King, era il 2015 su Disco Radio. Mentre siamo pronti a ricordare a tutti il nostro numero, usatelo, il 393-800-3000, anche semplicemente per dei saluti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Ne arrivano altre 4, ovviamente senza interruzioni. Si ricomincia da Trinacria e Alexandra Stan con We Are Free, 2005 per Global DJs e What a Feeling. In Your Eyes di Alessio One Republic, e dal 2012 anche Jatty Ranks, I See You.
5: Disco Radio. From disco to disco weekend.

0: canzone era quella di Trinacria, Alexandra Stan, si chiamava We Are Free, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli che vi riproponiamo nel weekend in versione condensata. Questa settimana, lo sapete, Omar è stato in vacanza, non sappiamo esattamente dove sia stato, ma qualcuno di voi ci ha inviato delle segnalazioni e non solo, sentite! Sì. Diamo la linea alla nostra redazione, prego.
1: Edizione straordinaria, giallo sulla scomparsa di Omar Fantini. Ufficialmente in vacanza, la sì. versione però non convince gli investigatori. Sì. Nelle ultime ore sarebbe stato avvistato mentre faceva la fila all'Esselunga con lo sguardo perso nel vuoto. Subito dopo, intento a discutere animatamente con una zucchina al reparto ortofrutta. E infine, in costume, seduto a terra in un parco pubblico, in evidente stato di confusione, mentre sorseggiava un mojito, proponendo un brindisi a un piccione. Le autorità stanno verificando se si tratti davvero di ferie o di un crollo psicologico dovuto all'astinenza da diretta radiofonica.
0: Vabbè, è tutto per questa edizione straordinaria. Io farei un applauso, però, al nostro inviato. Eccezionale, davvero, davvero eccezionale.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Beh, prima di sentire la prossima canzone, un po' di saluti che vanno anche a Filippo che ci sta ascoltando da Asti, e poi c'è Anna che invece è sintonizzata da Pinerolo in provincia di Torino, e poi c'è la canzone da sentire, la prossima è quella di Felicia, si chiama My System.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: In un sabato mattina che per alcuni potrebbe essere l'ultimo di lavoro prima dell'inizio ufficiale delle vacanze, per tanti invece purtroppo non sarà così, ma in ogni caso la musica di Disco Radio continuerà per tutta l'estate. Anzi, abbiamo già scelto un disco nuovo, il disco è quello di Madonna, la canzone più recente si chiama Dance Theory.

Everybody get up and dance, il disco nuovo di Madonna che si chiama Dance Theory su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, quello del sabato. Buongiorno di nuovo anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, abbiamo già scelto le prossime, arrivano le Destiny's Child con Lose My Breath, Afrojack Sia e David Guetta con Awake Tonight, e la prossima invece è quella degli Another insieme a 54 Ultra, Talk

0: Il disco delle Destiny's Child era il 2004, sono passati ormai più di 20 anni. Vediamo se riusciamo a fare meglio anche con il nostro prossimo Rhythmic History, che in effetti è datato 2001.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso. Oro d'Oro.

0: nissan.it. Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Garage Flex, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
1: Che veicolo?
2: Un due posti.
1: Ok.
2: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande, aspetto un bambino.
1: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
2: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
1: Mi sta un po' confondendo.
2: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
3: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
4: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, conviene per davvero.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Disco Radio.
14: Ah, molto bene, un altro dei nostri Rhythmic History è già pronto per voi, per cui siamo pronti a suonare un po' di dance storica e questa volta torniamo indietro fino al 2001 tra le più ballate di quell'anno, King Africa.
15: Rhythmic History.

0: ci piace la canzone nuova di Andrea Bocelli insieme a David Guetta, si intitola DNA More Than a Game, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove ci sono tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con Omar Fantini questa settimana in vacanza, anche se in vacanza non è andato il nostro Cineforum tecnico scientifico con il prof Locatelli.
1: Partiamo da Federico Saldon.
0: Federico Saldon, sì.
1: Ci parla di uno dei più bravi e conosciuti scrittori italiani che aveva la particolare abitudine di elaborare i suoi testi mentre era alla guida di un camion.
0: Sì.
1: Pensi, sì, era Umberto Iveco.
0: Il famoso Umberto Iveco, certo.
1: D'altro pare che avesse un copilota che capiva poco i suoi romanzi.
0: Ah, sì?
1: Quando ha scritto Il nome della rosa, sì. Ti piace Il nome della rosa? Rosa. No, dico Il nome della rosa. Rosa. No, Il nome della... Fa niente. A posto così.
0: E continuiamo.
1: Ed era Andrea Galetti, il suo copilota, che ci manda alla prossima.
0: Sì, sentiamo.
1: Attenzione, anzi no, vi leggo prima Matteo Miloro.
0: Sì,
1: che ci ha scritto in diretta. Perché adesso c'è questa formula per cui potete scriverli in diretta e li leggiamo proprio in mantinente.
0: Te.
1: Sì, te. Che parola difficile. Matteo Miloro, dopo la perdita del suo impero milionario,
0: sì?
1: La filantropa Lara Croft si ritrova con zaino giallo in spalla a fare consegne e delivery per Glovo. Tomb Raider.
0: Certo, non fa una piega.
1: La fortuna non è per sempre.
0: E continuiamo col Galetti, quindi.
1: Esatto, chiudiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
0: Aia.
1: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
0: Sì.
1: Calcedonia.
0: No vabbè, capolavoro.
1: Quando sembra che si assenti, poi bam, zampata di Galetti.
2: Belli Svegli.

0: Era il 2016, c'erano anche Axwell e Shapov che abbiamo riascoltato con Belong su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Vi va di controllare insieme a noi che tempo farà nelle prossime ore? Abbiamo già preparato l'appuntamento con il meteo.
1: Meteo. Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia, poi tra pomeriggio e sera sopraggiungerà qualche nota instabile su Alpi e Prealpi, qualche fenomeno sfondo temporalesco e localmente di medio forte intensità che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Caldo ma senza particolari eccessi, con punte intorno ai 28-29 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel corso della giornata di domenica il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati quindi sull'app di Trebi Meteo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Bring it back.
4: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Le hit più ritmate della città senza interruzioni, arrivano i 49ers con Baby I'm Yours 97, Molella e Joanna la nuova, anche Clash London Beat con I've Been Thinking About You dal 2019, subito Dio di NLA.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: chiama Baby I'm Yours. Il disco era quello di 49ers insieme ad Anne-Marie Smith su Disco Radio, mentre torna il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Forse non lo sapevate, ma Belli Svegli è l'unica trasmissione nel mondo che può vantare addirittura un servizio meteo personalizzato, curato da 33B Meteo e dal nostro Fabio Tramontana. Colleghiamoci con gli amici di 33B Meteo.
1: Allora, buongiorno Bellin, sono Fabio Tramontana di 33B Meteo. Vi ricordo che 33 Bellin non sono i gradi. Cui per tutte quelle che vogliono sapere il meteo, scrivetemi tranquillamente Fabio underscore Tramontana underscore underscore underscore underscore underscore. Sappiate che gli underscore sono proporzionali.
0: Certo.
1: Allora, già che ci avete tirato dentro nella ricerca di oggi, e qui ricordo a Marco che deve 76.000 euro a 33 Meteo per averla utilizzata, vi dico un po' che cosa ci aspetta per il weekend, no?
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: si annuncia un caldo africano e temporali improvvisi.
0: Ah, sì?
1: Praticamente il clima ha gli stessi sbalzi di umore di tua madre. Preparati, sarà un weekend di merda.
0: No, allora.
1: E avanti e indietro non si capisce. Sappiate che il temporale estivo dura 10 minuti. Va bene, che è abbastanza per allagare la città.
0: Sì.
1: Ma mai per infrescare. Questa proprio è una regola somnia del temporale estivo.
0: È vero.
1: Quindi
0: è vero.
1: Venite da noi. Bellino, dopo fa più caldo di prima. Chi sono io? Dio che decide quando piove. E allora cosa è successo? Mi sono un attimo
0: non lo so
1: emilianizzato, mi sono non da me, non mi succede mai.
0: Tra l'altro non confondiamo la Liguria con la Romagna, perché insomma c'è anche un po' di rivalità dal punto di vista turistico.
1: No, Belin, confondiamola. Se riuscite a confondervi, andare sempre dall'altra parte nel weekend. Quando siete lì milanesi indecisi, prendo la 8, no, la 7, prendo la 1, prendi la 1
0: e vai di là.
1: Che poi proprio, anche proprio dalla 7, la 7, Belin, la 7, le 7 si sa che sono pericolose, no?
0: Certo.
1: Finisci in una seta, ma vorrai mica che poi ti mettono i cappucci, ti incapretano. No, a uno, senti, la dai a uno. Capite? E non sai mai, in Liguria non sai mai, Belin, che cosa succede. Andate di là, che poi sono generosi, vi dicono, t'ho preparato le vongole, c'è lo spaghetto, ti ho fatto la piadina, Belin, vuoi anche mia cugina?
0: No!
2: Belli Svegli! Disco Radio! In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Allora, un po' di saluti che vanno a Marco che ci sta ascoltando da Carugate. Grazie per essere con noi all'interno del From Disco to Disco del weekend, che arriva fino a Londra stamattina, da dove ci sta ascoltando Alessandro, mentre abbiamo preparato Robin Schulz. Questa è Better Times.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: B su Disco Radio per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Non vi preoccupate perché non vi lasciamo da soli, per il resto della mattinata c'è la Vale. Per quel che riguarda me, sono Fabrizio Sironi, ci sentiamo domani dalle 7.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco weekend.
3: Grazie Fabri, le 10.
1: Disco Radio.
3: Come ogni fine settimana torna il nostro appuntamento, da cui parte la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Grazie al Fabri, che ritroverete come sempre domattina. Facciamo partire così il nostro weekend scoppiettante, un sacco di cose da fare, tanti appuntamenti questo fine settimana. Saremo a Rimini, poi nel corso di quest'ora vi dico come raggiungerci e come essere dei nostri. Intanto mi presento, sono Valentina Guidi, abbiamo 4 ore da condividere insieme con tutta la musica bella su Disco Radio. Pronti a partire dunque il nuovo di Joel Corry, c'è Whisper.

0: siamo insieme in questo sabato mattino, ovviamente accompagnati dalla musica, quella su Disco Radio, anche Camilla Cabello. Tra poco invece la storia del ritmo, si torna indietro nel tempo fino al 95.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Info e sedi su Renault.com.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano.

0: Legnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
2: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
1: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
2: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
3: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
4: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Disco Radio.
15: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo su Disco Radio, ogni ora un disco dance storico, poi tutte le sere l'extended version del Ritmic History a partire dalle 21 con Alessio Luisi. 1995, adesso entra Say in Life.
16: Ritmic History. Get with the fever on the dance floor.

0: At Yourself, quella che abbiamo scelto a questo punto della nostra mattinata appena iniziata. Tra poco 4 senza interruzione.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Questo fine settimana è l'ultimo del mese di luglio e noi abbiamo una festa scoppiettante da farvi vivere a Rimini. Tra poco tutte le info per essere

0: chiudere il giro delle 4 senza interruzioni. Medusa, Don't Wanna Go Home, un weekend unico da vivere insieme a noi. Già ieri sera è stata una super serata a Rimini, lo rifacciamo oggi in occasione di RDS Love Rimini in Piazzale Kennedy per vivere la festa insieme a noi con il disco Radio Party. Un evento anche questa sera imperdibile, con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, mixate come sempre dai nostri due super DJ Matteo Epis ed Edu Munari con la nostra animazione. Ragazzi, vi aspettiamo tutti quanti a Rimini, per cui è vietato mancare. Partiamo alle 22 in Piazzale Kennedy, appunto nella postazione di RDS, proprio lì a Rimini. Quindi venite in Romagna, noi vi aspettiamo, è un peccato non esserci occasione per iniziare alla grande quest'estate. Vi aspettiamo! E adesso parliamo di auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazione e alimentazione, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Ancora 10 minuti, poi chiuderemo la nostra prima ora insieme delle 4 che come sempre viviamo nel fine settimana. Buongiorno a questo punto e buon sabato a tutti quelli che la radio l'hanno appena accesa. Un altro giro, Save Me Tonight, e poi dritti fino alla novità.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Sono le 11.
1: Disco Radio.
0: Precisi, dai, sull'orologio. Seconda ora che parte da qui il nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend. Come sempre la musica bella che fa da sottofondo alle cose che avete scelto di fare. Molti di voi sono partiti, quelli che vanno al mare. Noi ci siamo a Rimini anche questa sera con un super disco radio party. Poi nel corso di queste ore ve lo ricordiamo ancora una volta come raggiungerci. Adesso invece la novità, il nuovo di Peggy Goo.

0: concessionaria Volvo Sicura Auto, a Magenta, via Milano 216.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile,
6: compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Info e sedi su Renault.com.
17: Disco Radio.
18: 60 minuti di musica al meglio della dance storica tornano ogni sera su Disco Radio nell'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History e poi un disco dance storico. Allora, come promesso, 2001 French Affair, questa sexy
19: Rhythmic History.

0: Bring Your Love, Madonna insieme a Sabrina Carpenter su Disco Radio. State lì perché tra pochissimo ne suoniamo quattro senza interruzione.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel Don Cash, poi vorrò.

0: radio. This is Rap and Drop.
1: Che si fa, ragazzi, questo fine settimana? Noi ci siamo come sempre su Discoradio ad accompagnarvi con la nostra musica. Un saluto a tutti quelli che in questo momento se la godono, magari già in vacanza. Noi ci siamo adesso in Your Eyes.
2: Discoradio, from disco to disco weekend.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
8: Sabato 25 a Pontestura, Alessandria.
9: Tra poco si chiude la nostra seconda ora insieme. 4 da condividere, 393 800 3000 è il nostro numero per raccontarci che state facendo.

Puntuali in mezzogiorno. Così abbiamo chiuso la nostra mattinata insieme, partono altre due ore, quelle che ci conducono come sempre fino alle due del pomeriggio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. A quelli che in questo momento stanno organizzando magari un aperitivello, ci sa che sia in spiaggia o in città, noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. La novità, il nuovo di Giubbe.

Disco Radio, il nuovo di Giubella ad accompagnarci in questa prima parte di pomeriggio. Adesso Toxic, c'è Britney Spears.

0: Rocket Energia su Disco Radio, era Starship. Tra poco invece si torna indietro nel tempo, un disco dance storico l'abbiamo già scelto dal 2004.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il

0: Bambù, mi piaci tu.
1: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
9: Disco Radio.
10: Vi ricordo che ogni sera su Disco Radio c'è l'appuntamento con la storia del ritmo in extended version con Alessio Luisi a partire dalle 21, poi ogni ora un disco dance storico. Adesso ce ne andiamo insieme nel 2004.
9: Rhythmic History.

0: su Disco Radio, accompagnandovi così in questo primo pomeriggio con la nostra musica, quella del From Disco to Disco Weekend. Ne abbiamo già preparate 4 senza interruzione, state lì.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 22.
1: Che si fa là fuori in questo fine settimana? Se avete voglia di raccontarcelo, basta il nostro numero 393-800-3000, messaggini WhatsApp, ancora meglio note audio, così almeno sentiamo la vostra voce. Si riparte da Major Lazer.

0: praticamente. Era Sad Girl, Bebe Rexha su Disco Radio insieme a Marie Claire Dubaldo. Siamo arrivati fino al 1994, c'era Anna e anche Major Lazer, quella con cui abbiamo aperto un weekend super ricco di cose da fare. Ad esempio, questa sera non potete mancare assolutamente al nostro Disco Radio Party. Insieme ad RDS Love Rimini saremo in Piazzale Kennedy per farvi vivere una festa insieme a noi con il Disco Radio Party. La nostra musica, un evento davvero imperdibile con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, mixate come sempre dai nostri due super DJ, Matteo Epis e Dedo Munari, con la nostra animazione, per cui è assolutamente vietato mancare. Io ve lo dico, ci sarà da divertirsi, vi vogliamo vedere tutti quanti ballare sotto la console insieme a noi e vivere una giornata di mare unica. Dalle 22 ci trovate lì a Rimini, in Piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Love Rimini. Venite in Romagna dunque a passare il vostro fine settimana, a farvi qualche giorno di mare, così almeno ci incontriamo anche noi con il Disco Radio Party. Vi aspettiamo proprio questa notte.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Una manciata di minuti e poi chiudiamo anche questa ora insieme. Benvenuti su Disco Radio, buon pomeriggio a questo punto a quelli che la radio l'accendono adesso. Dove siete? Che fate? 393 800 3000. La prossima a Notre c'è Talk to You.

Sono le 13 precise. Su Disco Radio parte da qui la nostra ultima ora insieme, come sempre il nostro appuntamento, quello che dura fino alle 14 o le 2 del pomeriggio, insomma come vi piace di più. Orario questo perfetto per fare la pennica, per quelli che magari sono al mare, per quelli che si godono la piscina, oppure va bene anche l'aria condizionata in casa. Noi ci siamo, 393 800 3000 per i vostri messaggi. Adesso la novità, c'è Jess Lidl, Justin.

0: dal 2005, Sweet Dreams, e tra poco un disco dance storico tutto per voi.
1: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
2: Ambù, mi piaci tu!
3: Muah. Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli! A luglio e agosto si arriva a meno 50! Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per

0: Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
1: Info e sedi su Renault.com.
2: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System. Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
3: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Disco Radio.
8: Viaggiamo avanti e indietro nel tempo, lo facciamo sempre su Disco Radio, in particolar modo nell'extend version del Rhythmic History News, sera dalle 21, e poi anche in quest'ora un disco dance 2002 FL65. Cosa resterà?
7: Rhythmic

0: scaletta da condividere in questo pomeriggio, poi vi lascio in ottime mani per la terza parte del From Disco to Disco Weekend insieme a Robby Mistretta. Prima però ce ne sono quattro da ascoltare senza interruzione. Calvin Harris, adesso Satisfy.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sunshine and Happiness su Disco Radio, l'ultima che suoniamo dal 1999 per il giro del From Disco to Disco Weekend. Tra poco arriva Robby. E adesso parliamo di auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazione e alimentazione offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ancora una manciata di minuti a nostra disposizione per questo sabato, ragazzi, benvenuti su Disco Radio, anche a quelli che la radio l'accendono in questo istante. Noi ci siamo come sempre ad accompagnarvi con la nostra musica di sottofondo. La prossima, My System.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. I don't even...

0: Pem pem, arriva lui, c'è Robby Mistretta. Ciao ragazzi, a domani.
1: Eccomi qua, le due in punto. Grazie Vale, apriamo così la terza parte del From Disco to Disco Weekend di questo 25 luglio 2026. Sentivo nelle vari giornali e telegiornali, primo weekend di partenza. C'è già chi sta andando in vacanza, voi là fuori siete tra quelli o farete altro in questo weekend? Raccontatecelo come sempre al 3938103000. Io sono Robby Mistretta, pronto per accompagnarvi fino alle 18. Ma subito una bella novità, è quella di Madonna, si chiama Danceteria.

vorrei riproporre la battuta fatta qualche settimana fa proprio su questo singolo di Madonna, ma non lo faccio. Cioè, Madonna, denseria, se ti viene mal di pancia è un'altra cosa. Ma non lo faccio, amici. Non ripetiamo le stesse cose. Anzi, tutt'altro. Soprattutto stavamo parlando di primi viaggi, prime partenze. Ecco, se siete in viaggio anche voi, ci state ascoltando.

0: quest'anno riascoltato nel nostro sabato pomeriggio su Disco Radio, dove la cultura non va in vacanza, amici.
1: Dai, allora, di partenza intelligente.
0: Eccolo,
1: però
0: poeta.
1: Mi raccomando, su Disco Radio ascolta Roberto, lo speaker sorprendente.
0: Secondo me, Antonio, anche tu hai bisogno di una piccola pausa, un po' di vacanze per ricaricare le batterie dell'arte e regalarci poesie indimenticabili.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renault.com.
13: Estate rovente? Non da mobile!

0: fuori dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Disco Radio.
5: Mentre c'è chi viaggia per raggiungere le vacanze, noi ci consoliamo facendo un bel viaggio nel tempo ed è una bellissima consolazione che ci porta nel 1990. D-Light, c'è Groove is in the Heart.

0: Frequencies su Disco Radio nel nostro sabato pomeriggio con Crazy.
1: Che fa sabato sera?
0: Ah, ma così chiediamo.
1: Che fa sabato sera?
0: A freddo, senza preavviso. Ma cos'è? Un po' crazy questa cosa. Forse sì, ma ormai che è lanciata. Cosa fate questa sera, cari amici, ma in generale in questa giornata, in questo sabato, magari pomeriggio, che ne so, relax in piscina, pizzettina stasera, o avete altri programmi? Sapete, come sempre, potete essere di ispirazione per quelli indecisi, quindi che si fa oggi? 393 800 3000.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Beh, se non sapete cosa fare in questo weekend, tra poco parliamo di eventi, ve ne suggeriamo qualcuno. Come dicevamo prima, invece, se voi fate qualcosa di bello oppure avete un evento particolare che volete suggerire agli amici di Disco Radio, fatevi avanti, 393 800 3000.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: band, quella che vi prende per mano e vi accompagna fino alle 18. Siete come ciò a tutti, sono Roby Bistretta. Weekend bello, ricco, tante cose da fare, da vivere. Se voi siete tra quelli indecisi, ma cosa faccio? Fa caldo, non lo so, poi devo partire per la vacanza, non ci voglio pensare. Tranquilli, ci pensiamo noi, vi aperchiamo noi il weekend con un po' di idea di eventi, cose da fare, da vivere. Iniziamo da noi, Sciarre Siori, una bella piadina e il disco Radio Party, dove a Rimini abbiamo iniziato con la prima parte ieri sera, si replica anche questa sera in occasione di RDS Loves Rimini in piazzale Kennedy. Vivi la festa insieme a noi con il nostro super disco Radio Party, tutte le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. In console Matu Epi, Sedo Munari, l'animazione Valentina Guidi, Don Cash. Non potete mancare se siete in zona, dicevamo, piadina, e dalle 22 in piazzale Kennedy nella postazione RDS Loves Rimini, e vi aspettiamo là per fare una bella festa. Invece se siete qua vicino a casa, magari nel Cremonese, a Roggione, torna la tradizionale sagra di Sant'Anna fino al 27 luglio, musica dal vivo, anche lì buona cucina, divertimento e tanta voglia di stare insieme per vivere una delle feste, dicono, più amate dell'estate. Roggione, provincia di Cremona. Invece a Baceno, provincia Verbano Cusi Ossola, tra cantine aperte e erbe storiche popolari, c'è la magia delle streghe che torna ad animare la Valle Antigorio. Torna questo grande appuntamento, un grande percorso tra storia, credenze popolari, e grazie a numerosi approfondimenti culturali, incontri, laboratori, questo è un evento unico nel suo genere. Invece voi cosa fate in questo weekend? Dove vi porta questo sabato, questa domenica? Fatecelo sapere al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
3: Sabato 25 a Ponte Stura, Alessandria.
4: In queste giornate di grandi spostamenti, ormai ci abbiamo verso quel periodo, ricordate di portarci sempre

erano più leggeri e tutto ci sembrava più bello. Intanto le 3 del pomeriggio. Ciao a tutti, bonjour, bonjour, buon pomeriggio, buon sabato, buon weekend, buon tutto quello che state facendo proprio in questo preciso istante. Io sono Roby Mistretta, abbiamo ripercorso un po' così la nostalgia dei primi 2000 anni spensierati, 2026, forse siamo cresciuti noi, sono cresciuti anche i nostri pensieri che ci così occupano la mente, ma cerchiamo da qui fino alle 18 di cacciarli via, via, via, solo tanta leggerezza qui su Disco Radio con me, soprattutto nei prossimi minuti anche con Joel Corry.

settore, diciamo, turistico, no, eh? Ai ai ai ai. Joel Corriere, la novità delle 3 su Disco Radio Whisper fino alle 18. Siete con me, qua stiamo ascoltando tutte le hit, le più ritmate della città. Adesso anche Bebe Rexha e i Faithless. I can't get no sleep.

0: o vi riporto nel 2003.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
0: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
16: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Info e sedi su Renault.com.
18: Disco Radio!
0: È tempo di riavvolgere il nastro del tempo. Fino al 2003, in quell'anno, sono stati un vero tormentore. Erano ovunque, anche al Festival Bar d'Estate, i Punjabi NC con Mondian Tubaki.
19: Rhythmic History!

0: Wake Tonight su Disco Radio, Afrojack, sia The Big Guetta, io sono Roby, Mr. Ta, vi accompagno in questo weekend, come succede ogni sabato e ogni domenica, e tra pochissimo parliamo di social network e andremo alla scoperta dei profili Instagram più seguiti al mondo.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: parte alle 14, ma tranquilli, andiamo avanti fino alle 18 anche in questo sabato. Siete con me, sono Roby Mistrette. Gigi Dag con i suoi 380.000 follower non è il profilo più seguito al mondo, però è molto amato, amatissimo, l'abbiamo visto anche nelle ultime esibizioni. Tutto questo perché stiamo andando alla scoperta dei profili Instagram più seguiti al mondo, quelli che tutti vogliono guardare, spiare e tante volte anche imitare. Noi qua in Italia vediamo degli influencer che ai numeri, diciamo, non hanno nulla da paragonare, tipo a Khloe Kardashian, 299 milioni di follower, e lei è al decimo posto in questa classifica, cioè con 299 milioni un post sul suo profilo cosa può costare? Bah, non lo so, un mutuo ce lo stinguiamo, Poi Beyoncé, 307 milioni di follower. Troviamo un'altra Kardashian, in questo caso è Kim, con 353 milioni di follower. Poi andiamo avanti sempre sui 300, però 71 milioni, che sono tantissime. Ariana Grande, 390, Don Johnson, poi Kylie Jenner, 390 milioni, e qua sfondiamo la barriera dei 300, saliamo ai 415 milioni di Selena Gomez. Andiamo al calcio, perché lì il calcio è molto seguito, soprattutto qua c'è la lotta tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, terzo gradino del podio per Messi, 511 milioni di follower. Cristiano Ronaldo, 672 milioni. Ma dove li mette tutte queste persone? Proprio sui social, pazzesco. E alla fine, con 700 milioni di follower, il profilo più seguito su Instagram è Instagram. È proprio il suo profilo personale del social network. Io ogni tanto l'ho visto, ma non è neanche niente di che, non capisco perché la gente lo segua, perché non è manco bello. Però ecco, è il più seguito al mondo, 700 milioni di follower. Ma nel nostro piccolo tutti abbiamo un profilo che seguiamo perché magari ci dà la ricettina giusta, ci dà dei consigli, ci piace guardarlo, magari ci regala anche una risata. Allora, qual è il profilo che tu consiglieresti agli amici di Disco Radio? Dici, ah, sai cosa c'è? La prossima volta che vai su Instagram, prova a dare un'occhiata a chi? Dai, provate a suggerirci dei profili interessanti al 393 800 3000. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta o Carezana Blot, ma anche online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Profili social Instagram che guardiamo con particolare attenzione mentre ci raccontate il vostro preferito che volete suggerire agli amici di Disco Radio. Approfittiamone per ricordare il nostro Disco Radio In su Instagram e seguiteci, followate
0: From Disco to Disco Weekend.

profili Instagram più seguiti al mondo. Allora qual è quello che volete suggerire agli amici di Disco Radio? Qua c'è chi vuole farsi pubblicità. Nadia e Massimo dice: noi su Instagram siamo gli organizzati on the road, suggeriamo il nostro profilo. Hai capito? Intanto pochi secondi alle 4 insieme fino alle 18. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta ed Nadia e Massimo dice: seguiteci se amate i viaggi, soprattutto in camper. E quindi proprio in questo periodo magari c'è qualcuno in partenza in camper per la prima volta, perché no, può essere una prima volta quella dell'estate 2026. Nadia e Massimo vi possono aiutare. Tra l'altro oggi è anche il compleanno di Nadia, quindi tanti tantissimi auguri. Che ne dici di festeggiare con Peggy Goo?

parlando di Instagram e di follower, andiamo a dare un'occhiata al suo profilo. Si difende bene, eh? 4.700.000. Io la metto sempre sotto anche il profilo economico. Inizio a guadagnare bene, insomma, col suo Instagram, Peggy Gu. E controtendenza, invece, un amico, Davide da Piacenza, non suggerisce alcun profilo Instagram, ma dice: io suggerisco di disinstallare l'app. L'ho fatto da 9 mesi, ma non ci dice come sta in questo momento. Aggiornaci, come si sta senza Instagram? C'è una vita là fuori?

0: from New York City e Sophie Tucker che ci portano con il loro sound alla Playa Grande. Ma dicevamo, primo weekend di partenze questo, e probabilmente qualcuno di voi è già alla Playa Grande. Ma se non è grande, comunque sempre sabbia, e vi portiamo in vacanza ovunque. Ma attenzione, a proposito di social, c'è un dubbio, eh?
1: Ciao Disco Radio, ma come mai quando io visualizzo il profilo di una persona la foto è sempre di fronte? Dado da Torino.
0: Dado, perché di spalle non la riconosceresti. Non so se ho risolto il tuo dubbio, se ho risposto alla domanda, se l'ho capita, ma se la persona è di spalle non riconosci subito il profilo. Spero di essere stato esaustivo.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
14: Disco Radio.
15: Ciao ragazzi.
16: Giorno. Un saluto dalla Ghetto Betulle.
15: Viva la testa di 90.
0: Bravi sempre. Allora fate una cosa, alzate il volume. Adesso andiamo nel 1995. Everybody be somebody. Rhythmic History.

0: talk about.
1: All I do is win.
2: From disco to disco weekend. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.

0: andati nella vita, qual è? 393-800-3000.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Buongiorno.
4: Sì.
3: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
4: Sì.
3: Fa sì. Un po' così.
4: Sentiamo.
5: Non è vero. Ma non fa mai così
0: l'arpa. È difficile farla con la bocca, però.
4: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Dove siete andati? Qual

pomeriggio all'interno della terza parte del From Disco to Disco Weekend con In Your Eyes. Nei tuoi occhi cosa c'è in questo momento? Magari stai facendo una gita diversa dal solito, stai vedendo anche un luogo nuovo, qualcosa per la prima volta. E allora buon sabato a tutti, anche a quelli che stanno semplicemente facendo, non so, mettendo a posto casa in vista delle vacanze, piuttosto che quelli che lavorano, ai quali mandiamo un grandissimo abbraccio. Stiamo parlando anche un po' di viaggi in questo momento e mi state raccontando al 393-800-3000 il posto più lontano che avete mai raggiunto nella vostra vita, dov'era, quanti chilometri avete fatto, il tutto perché c'è un'espressione che indica andare in un posto lontanissimo. Dai, l'avete usato almeno una volta nella vita, andare a Canicattì. Ma perché si usa proprio Canicattì, questa cittadina della Sicilia, per indicare un posto lontanissimo? Il tutto risale a tantissimi anni fa, quando era quasi, non dico inaccessibile, ma molto molto lontano e molto distante, soprattutto i collegamenti non erano quelli odierni, per quanto riguarda i paesi del centro nord, e quindi indicavano Canicattì come un posto molto molto lontano. Se poi ci metti che Canicattì è una parola tronca che diventa che quasi simpatica con quel finale e c'è questa assonanza, cani, gatti, cani, gatti, allora l'hanno usata, l'hanno presa nel corso della storia per indicare un posto molto molto lontano, ai confini quasi della realtà. E poi ci si è messo anche lo zecchino d'oro nel 1977, i castelli di Brigisighella. Non so se l'avete mai sentita, eh? Attenzione, aspetta.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
3: Quella volta che sei andato a Canicattì, ma non in Sicilia, ovvero un posto lontanissimo nella tua vita. René da Settimo Torinese dice: una volta a Bangkok. Bello, quello è un posto dove vorrei stare anch'io. E tu dove sei stato? A Canicattì.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: per indicare un posto molto molto lontano. Ma attenzione, cari amici.
1: Ciao a tutti da Giancarlo da Aosta. Io sono stato a Canicattì, vicino al Ponte di Ferro, in via Carlo Alberto della Chiesa.
0: Ma che precisione, si è geolocalizzato. E quella volta lui ha proprio potuto dire agli amici: ma sai dove sono stato? A Canicattì. Sei a Canicattì, guarda che non esiste, guarda che è lontanissimo. Invece lui c'è stato, precisione pazzesca. Intanto le 5:02. Disco Radio. Fino alle 6 sono e siamo qui, cari amici di Disco Radio, per tenerci compagnia e scoprire anche il posto più lontano che dove siete stati nella vita.
2: Ciao,
0: dice sta.
2: Buongiorno, sono Andrea di Alessandria. Bella, il posto Andrea. Più lontano cui sono andato è Roma.
0: Magna Carbonara.
2: Buon weekend, come sempre, mi accompagni per matrimoni. Quest'oggi si va a Oviglio. Ciao,
0: Andrea. Ma quando ci sarà il tuo matrimonio? Perché qua siamo curiosi, ogni weekend sono questo matrimonio, questo l'altro, il tuo non arriva?

0: Novità delle 5 su Disco Radio Ocean House. Sono stata canicati tante volte, ma per indicare un posto lontano. Giulia dice: sono stata a Cuba, Stati Uniti, Bahamas, Perù, Thailandia. Va bene, sì, basta e avanza. Sei stata in tutto il mondo, ti invidio un pochino, eh.
1: Ragazzi, sono il vostro tamarografo.
0: Buongiorno.
1: Io sono di Canicattì.
0: No, va bene, non ci credo. Ma che bella giornata oggi. Vedi, abbiamo parlato di Canicattì partendo da un modo di dire. Stiamo scoprendo un mondo, il vostro mondo.

0: quel posto lontano, molto lontano, dove siete stati almeno una volta nella vita, riprendendo il detto sono stato a Canicattì, hotel, motel, magari qualcuno ha dormito proprio in uno di quei posti, in un viaggio da sogno per Arianna e Diego da Giaveno, spero di aver pronunciato bene il posto, che una volta sono stati nel mio posto di sogno, Polinesia Francese, l'ho visto a Donna Aventura una volta, mi sono innamorato, prima o poi vorrei andare lì.
1: Ciao Ivan da Cardano.
0: Ciao Ivan.
1: Allora, il posto più lontano a Santo Domingo, se no da piccoli con mamma e papà, sempre dove? 1000 chilometri per andare fino in Serbia a casa. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, Roby.
0: A te. Buongiorno.
2: Anche io mi chiamo Roby.
0: Bel
2: posto
0: nome.
2: Più lontano che sono andato, in Giappone, in Nagoya. Ma c'è Canicattì, ma c'è anche Gatti Gatti, per caso? Ciao ragazzone.
0: Ciao a te, ma sai che c'è anche Kikriki?
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
19: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive.
20: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in giù Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
19: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
20: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Info e sedi su Renault.com.
24: Disco Radio.
0: Passeggeri, allacciate le cinture, facciamo un bel viaggio. Andiamo nel 2000, abbastanza lontano, ormai sono 26 anni. Ascoltavamo FOM Flying Over Manhattan con It's Love. Rhythmic.

0: Better Times, Robin Schulz su Disco Radio, dalle ultime mete da sogno, anche perché sono da sogno, quelle che avete raggiunto le più lontane della vostra vita. Il posto più lontano dove sono stata, Puerto Aventura, Yucatan, Messico, 14 ore di volo, ma dice ne valsa la pena. Poi c'è chi ha fatto il sogno americano, Route 66 con l'Harley, vabbè, lì è proprio sogno pazzesco, ma anche due braccia potenti, perché 7800 km non sono pochi, eh?
1: Ciao! Buongiorno. Io sono stata a Caio Largo, molto lontano, ma bello, bello, bello. Ciao Antonietta, Sesto San Giovanni.
0: Antonietta, ho cercato le foto di Caio Largo, un'isola cubana, mazza che spiagge, anche quella località da sogno.
2: Meteo. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera al nord-ovest per il passaggio tra la tarda serata e la nottata di un minimo di bassa pressione responsabile di temporali dapprima su Valle d'Aosta e Piemonte, entro la prima mattinata di domani anche sulla Lombardia. Temporali localmente di forte intensità con intensi scrosci di pioggia locali grandinate. Poi domani situazione nella seconda parte del giorno in progressivo miglioramento. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop.

0: tutti sanno che il pollice è il dito più sensibile della mano perché possiede una maggiore concentrazione di recettori tattili, ha una grandissima mobilità e una vasta area dedicata nel cervello. Hai capito il nostro pollicino? Adesso teniamolo da conto, eh. Abbiamo scoperto questa cosa. Diamo un bacino. Bacino al pollicino. Forse non tutti sanno che i dati demografici calcolano che nel corso della storia umana siano nate e vissute sulla Terra circa 117 miliardi di esseri umani. Tantini, siamo stati in tanti, ma saremo sempre di più. Infine, forse non tutti sanno che una termite regina può vivere fino a 50 anni ed è in grado di deporre ben 2000 uova al giorno. Ma quanti armadi rompe e distrugge questa termite regina?
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Si chiama così la canzone di Musty Emma Lamford del 2004, che chiude anche la terza parte del From Disco to Disco Weekend di questo sabato. Siete con me, Roby Mistretta, torno puntuale domani dalle 14. Signore e signori, da questo momento in poi, linea a Roma, ciao!
1: Sono arrivate le 18. E allora, buon sabato, Disco Radio Lovers. Insomma, questo è un weekend dove non vi mollo da nessuna parte, ragazzi. Ieri sera già live sul palco di Rimini, oggi live in radio e anche domani Don Cash dalle 18 alle 21. Sul palco invece di Rimini con RDS e Disco Radio insieme a Matteo Ebbis e Domunari, Valentina Guiri e Don Cash. E poi viaggerò, perché questa sera invece sarò a Rieti, a Borgo Rose. Insomma, in tutta Italia si balla con Disco Radio. Ma adesso in radio, raccontatemi chi è con me al 393 800 3000 e Disco Radio Lovers. Partiamo con la novità di Just ESM Harper. Si chiama Just a Little.

0: melodia che ci tiene compagnia ormai dagli anni 80. Just a Little, Just ASMR per la nostra novità. Buon sabato Disco Radio Lovers.
1: Chi ciao, è con noi? Sono Lorena da Gagliate.
0: Ciao Lori. Ciao Lorena da Gagliate. Ciao, chi balla con
2: ciao,
0: noi?
2: Ciao Don, sono Eugenio da Novara. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Ciao Don.
0: Ma ciao, buon pomeriggio direi, e buon sabato a questo punto. Buon weekend. Charlie XAX, Boom Club.

0: Switch Disco con What You Want nel nostro pomeriggio insieme. I Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash che stanno ballando. Si fanno sentire. Dove siete? Dove andate? Cosa fate? Buon weekend on al 393-800-3000. Ciao, chi è con noi?
1: Allora, quando incontravo i babilonesi ai tempi gli dicevo: mettetemi su un po' di anni 90, che su Disco Radio la musica è perfetta. E già l'ascoltavano ai tempi.
0: Già ascoltavo Disco Radio ai tempi dei babilonesi, mi piace tantissimo.
2: E adesso è arrivato il Doc. Adesso è arrivato il Doc.
3: Disco Radio. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, nome Legnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
13: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
12: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
13: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
14: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Disco Radio. E se il nostro amico ha detto che voleva la musica degli anni 90, io direi voglio tornare negli anni 90 e vi ci porto proprio con le note del 2013, la grande celebrazione fatta da DJ Matrix, Puppet Scary Advice.

0: Francesco Radio. I just might, potrei quasi innamorarmi di voi, ma io sono innamoratissimo di voi. Sentiamo dove ballano i Disco Radio Lovers. Buon sabato insieme
1: sotto
0: a Don
1: Pesce, mangiando la zuppa di pesce. Sono qua con Alfredo in un posto trash e ascolto Don Cash.
0: Ma come sei in un posto trash e ascolto Don Cash? Poteva andare meglio
2: da
0: lì.
2: Disco Radio, ciao. Buongiorno, saluto dal Molise. Molise. Vi ascolto da circa 5-6 anni più o meno.
0: Dal Molise.
2: Dai, forza, forza. Tanti auguri.
0: Che bello. Fate voi cosa, buon weekend.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Il weekend è quasi una festa, quindi tanti auguri oserei dire. E le vostre voci al 393-800-3000, adesso partono 4 hit senza alcuna interruzione. Playa Hitti, Timmy Trumpet, Bocelli e David Guetta, ma subito vogliamo al 2009 con le note firmate Lady Gaga e la mitica Poker Face.

0: E tocca a Bocelli, Guetta, Heya, Megan Thee Stallion con DNA, Martin Again, chiudere le quattro senza interruzione. Prima dal 96 anche Playa Hitty e Love the Sun. E allora, Disco Radio Lovers, tra gli anni 90 e la musica di oggi, sentiamo chi balla in questo sabato pomeriggio con Don Cash su Disco Radio. Ciao!
1: Un saluto da Eric, Paolo e Aurora, siamo in piscina a casa nostra con Disco Radio.
0: Buon
1: ciao!
0: Tuffo, buoni tuffi allora, ciao!
2: Ciao Disco Radio, siamo da Barolo, io, sì. Daniela, ciao, Andrea, ciao, Andrea. Elio.
0: Ciao Elio,
2: ciao Don!
0: Ciao a tutti! Allora, buon sabato! Chi balla? Sentiamo ancora la regia, vai, ancora una voce.
3: Ciao da Enrico De Caterina di Rivalossa, noi siamo a casa, abbiamo fatto un giro a Ceresole, fa 35 gradi, ciao a tutti.
0: Vabbè, oggi quindi neanche caldissimissimo, i giorni scorsi è stato molto più caldo. 393-800-3000, buon sabato ai nostri amici che ballano con noi. Vi ricordo ragazzi che c'è il party in giro, noi siamo a Rimini questa sera live, ma anche a Rieti ci sarà Don Cash in tutta Italia, balla con Disco Radio. Hey!
4: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
5: Disco Radio.
0: E fidati di noi, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Ed è per questo che serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Per te è tutta la gamma Renault o Dacia con assistenza ufficiale. E solo per questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali e anche in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Casal Bernoulli. Oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio, yeah. Don Cash, sono Bob Sinclair.
6: Bob.
5: E questa è la mia hit I Can't Wait featuring Chiesa.
6: Beh,
5: baci.
6: E a

0: sono arrivate le 19. Su Disco Radio con lo zio Don Cash, tanti movimenti, tante vacanze. Ciao, chi si muove con noi?
1: Ciao
0: oggi?
1: Ragazzi, amici di Disco Radio, io ho portato mio figlio all'aeroporto di Bergamo che sta partendo per Alicante e adesso sto tornando con i miei parenti alla Grigliata che mi aspettano con la piscina e via.
0: Ma
1: ciao!
0: Che bello, ma che bello, ma che bello, ragazzi, che voglia di buttarmi in piscina con voi. E adesso facciamoci un tuffo nel futuro, la musica di domani che è il sapore di ieri, perché lei è Maggiana, si chiama Danceteria.

0: John con la sua Dance Jerry in casa disco radio che lo zio Don Cash. Sentiamo chi si muove con me. Ciao, chi balla al 393 800 3000? Salve.
1: Ciao, sono Lori e ti ascolto da Como.
0: Ciao Lori.
2: Siamo qua da Rese, dal presidente, la cucina del presidente. Fate un saluto, ragazzi.
0: Ragazzi, questa cosa, sta roba delle piscine vi sta prendendo oggi, tipo una nuova religione. New religion.

0: Donna Summer e Violet Days con Crying on the Dance Floor, ovviamente la melodia, ragazzi, è una melodia degli anni 90. Chi parla con
1: John
0: noi?
1: Cash.
0: Ah, no, John.
1: Un saluto da Ionica e Gabriela da San Moritz.
0: San Moritz è con noi, buon pomeriggio.
2: Ti ascolto da un anno.
0: Da un anno?
2: Con il mio gatto che si chiama Perubozu e la mia tartaruga che si chiama Agatha.
0: Che bello.
2: Ciao.
0: Che bei nomi, ciao a te.
3: E adesso è arrivato il dottor adesso è arrivato il dottor
4: Disco Radio.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
6: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6.450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da €18.200 con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
16: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a €3.000 di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
15: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
16: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
17: Renault.
18: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da €24.900, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Info e sedi su Renault.com.
11: Disco Radio.
0: Inizia il gioco della mare. Avete già capito che stiamo per volare indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti fino al 2003. Danny J insieme ad Ellen. Buon sabato pomeriggio, Disco Radio Lovers, le vostre voci al nostro numero di telefono.
11: Rhythmic History.

0: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Simon De Medusa con Harry Camamilla, I Don't Wanna Go Home. Bellissimo lo spettacolo che hanno fatto a Tomorrowland l'altro giorno, meravigliosi Medusa.
2: Ciao Don, ciao. Finalmente sono in ferie, sì. Tutto il resto che cosa me ne...
1: Anche
2: ciao.
1: Se oggi è sabato mi piace questa cosa. Dove siete mentre ballate con noi? Happy weekend Don.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Beh, comunque di giri ragazzi, c'è Don Cash in radio con voi adesso. Poi stanotte ritorno dalle 23 fino alle 4 del mattino. Live sul palco di Rimini, live sul palco di Rieti. In tutta Italia Disco Radio ti fa muovere. E dovunque di giri, whatever's you turn me on. È la prossima di Axel, è buona.

0: Innamoratissimi di Nea, o Nea se preferite, Restless 1998 in chiusura delle 4 senza interruzione. Prima la pillola di Rap and Drop, la testa gira, disco radio vola, Fred De Palma e Mischilla e Anita, Kelly Rowland, Work e poi in apertura Axel e Bon con Whatever You Toss You One. E allora sentiamo come DJ dove sono i disco radio lovers.
1: Buongiorno Don Cash, buon pomeriggio. Sono Giorgio da Cuccello. Siamo viste Biella 3 anni fa, io ti ascolto, io non so quanti anni sono passati. Un abbraccio,
0: che bello.
1: Buona giornata a tutti.
0: Sono tanti.
1: Ciao.
0: Anni, buon pomeriggio. Buon. Lei, buon sabato.
2: Io adesso ti ascolto da Porto Garibaldi con tutta la mia famiglia.
0: Porto Garibaldi.
2: Sotto l'ombrellone. Ho cominciato ad ascoltarvi che tu eri piccolino, avrei avuto 12-13 anni.
0: Ma che dici?
2: Tipo 93-94.
0: Ah, ascoltare disco radio.
2: Ciao. Beh. Io da Milano, ma adesso in ferie al mare.
0: Facevo
2: ciao,
0: ancora
2: ragazzi.
0: Solo il rapper
2: sempre
0: e il cantante.
2: Forza disco radio.
0: Sì, forza disco radio sempre, sempre, sempre. Chi è con
3: ciao
0: noi?
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Come ogni estate ci fai compagnia nelle nostre vacanze greche. Tommy.
4: E Gina.
0: Ciao Tommy e Gina. E calispera a questo punto.
4: Don.
0: Ciao.
4: Noi ascoltiamo disco radio da una città semideserta, Paullo.
0: A Paullo.
4: Ciao, Monica da Paullo.
0: Non c'è nessuno in giro a Paullo. Ho paura di girare in giro a Paullo se non c'è nessuno. Senti Lullo.
5: Ciao Don Cash, sono ciao. Andrea da Caranotto e Fusella.
0: Saldomi Andre.
5: Vi ascolto da quando ero piccino.
0: Anche tu eri piccino.
5: Per colpa di mio fratello.
0: Colpa di tuo fratello. Picchiamo tuo fratello.
5: E poi vi ballo da quando c'era ancora aperto lo studio Giuda. Che ricordi ragazzi, che ricordi.
0: Vedi, disco radio è la storia d'amore più lunga che avrete. 393 800 3000, da dove, da quando balli con noi.
6: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: Fidati di noi, scegliere l'auto giusta oggi è un mero labirinto, tra motorizzazioni, alimentazioni, offerte continuamente diverse. Ed è per questo che serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Per te è tutta la gamma Renault o Dacia con assistenza ufficiale. E solo per questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero, aziendali e anche in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Casal Bernoulli. Oppure online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Hambù, mi piaci tu.
7: È sabato pomeriggio e la testimonianza d'amore sono tutte le vostre foto, i vostri messaggi, le vostre voci. Ragazzi, se non è amore questo, che cos'altro? If it's not love. È proprio il titolo della prossima. Avete già sentito anche la melodia che vi ho accennato, male malissimo, lei la fa meglio. Rita ora, insieme a Zerb.

0: Whisper di Joel Corry nel nostro sabato pomeriggio insieme. E allora Disco Radio Lovers, i prossimi si presentano da soli.
1: Ciao Don Cash.
0: Chi è?
1: Siamo gli Articolo 31.
2: Già. Fondamentalmente.
0: E se Axe insieme a Jed sono tornati insieme, è merito di Vladi, il produttore che ha portato Axe a fare quale pezzo? Dillo tu, Vladi, dillo tu.
3: Sono Vladi, sono il produttore di Maria Salvador insieme a J-Axe e il Cile.
0: Beh,
3: Maria Salvador.
0: Facciamoci un viaggetto al 2015.

0: Dua Lipa, New Rules, in casa di Scaradio con lo zio Don Cash. Buon sabato pomeriggio a tutti gli amici che stanno ballando con noi.
1: Ciao,
0: dove siete?
1: Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Chi era?
2: Ciao, Massimo.
0: Ciao, Massi.
2: Sto pedalando nella bellissima Val Masino, in provincia di Sondrio.
3: Ciao, Disperati, io sono Paola da Torino.
0: Ciao.
3: E ballo con voi da 4 anni. Sto andando a lavorare e mi godo una città vuota.
0: Che bello.
3: Ciao a tutti.
0: Che bello chi va in bicicletta, che bello chi va a lavorare, che bello chi invece al lavoro non ci deve proprio andare ed è in piscina come gli amici di primo. Mua, benvenuti in famiglia.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
8: Ambù, mi piaci tu!
9: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Info e sedi su Renault.com.
14: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
0: Discoradio. E allora, cintura di sicurezza allacciate, fidatevi dello zio Don Cash. Vi riporto indietro, indietro agli anni di NSA. Le Fern Blondes arrivarono in tutte le radio, ma in disco ci volle il remix di DJ Mico. What's up?
15: Rhythmic History.

0: Jennifer Lopez, David Guetta in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Buon sabato, sei Me Tonight. Chi balla con noi
1: ciao,
0: tonight?
1: Siamo Michela.
2: Ciao. Luna.
0: Ciao Luna.
1: Ciao. Da Busto Garolfo. Ciao. Ascoltiamo Disco Radio dal 2010.
0: Ma che belli siete. Mua.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Meteo. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera al nord-ovest per il passaggio tra la tarda serata e la nottata di un minimo di bassa pressione responsabile di temporali dapprima su Valle d'Aosta e Piemonte, entro la prima mattinata di domani anche sulla Lombardia. Temporali localmente di forte intensità con intensi scrosci di pioggia e locali grandinate. Poi domani situazione nella seconda parte del giorno in progressivo miglioramento. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Cinture di sicurezza allacciate, si vola avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica. Sabato pomeriggio tra il 2002, Prime Time, Sex Crime, Michiko, nuovissima di DJ Goja, ma subito dal 2010. Su Disco Radio abbiamo scelto di volare con le note che ci faranno esplodere, quelle di Tyler Cruz con Dynamite.

0: Le cose belle andrebbero rivissute, rivissute a ripetizione. Repeat it, Martin Garrix e Sheeran. Disco Radio Lovers, buon sabato pomeriggio. Sentiamo, buon sabato sera a questo punto. Sono okay, le 20:45.
1: Ciao e buona giornata.
2: Ciao a te.
3: Questo è il mese perfetto, come io che abito al mare, di andare tutti i santi giorni al mare, tempo permettendo, sta ovviamente. Ma... sempre Paolo Savona.
0: Quindi Paolo Savona, tu rimarrai nella tua città il mese prossimo. Stai arrivando, oramai siamo agli sgoccioli, mancano 5 giorni. Ciao ancora, chi è con me?
4: Anche per me agosto in città, ma con disco radio, divertimento in quantità. Ciao da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, e proviamo a sentire quali sono un po' delle mete dei nostri amici, dove hanno scelto di andarsene in vacanza quest'anno i nostri ascoltatori. Proviamo a sentire.
5: Ciao, ciao Don, sono sotto i ponti di Greco, zona di Milano.
0: Ok.
5: Nel senso buono del termine, Mauro da Milano.
0: Ok, ciao Mauro.
6: Ciao Disco Radio, ciao Don Cash.
0: Ciao.
6: Sono Davide da Savigliano.
0: Ciao Davide.
6: Io vi ascolto da quando ho 18 anni, quindi dal 2000 che vi ascolto.
0: Ok, grande.
6: Sono 26 anni che vi ascolto.
0: 26 anni
6: quindi
0: insieme.
6: Quindi ne sono passati di anni.
0: Grande.
6: Complimenti per tutto.
0: Grazie di cuore, grazie. Allora, vacanze, dove si va ad agosto?
7: 7 di agosto a Milano, Malpensa, fino a Agadir, Marocco.
0: Te ne vai in Marocco? Grande, ancora.
8: Ciao Roberta.
0: Ciao Robby.
8: Como a Zanzibar.
0: Ok.
9: Ciao Don, Davide da Milano. Ciao. Da Milano a Lampedusa.
0: Da Milano te ne vai a Lampedusa. Ok ragazzi, qual è la vostra destinazione di quest'estate? Dove siete mentre ballate con noi?
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: La musica delle vostre voci al 393-800-3000. Disco Radio, ragazzi, insieme allo zio Don Cash in questo momento si sta ballando e si parla di vacanze al nostro numero. Ciao.
3: Ciao Don, Marco da Varese.
2: Ciao Marco da Varese, benvenuto con noi in studio. Facciamoci un giretto con Prospa e Clooney e la House Free.

0: E così abbiamo finito, ragazzi. Vi ricordo che l'appuntamento con Disco Radio questa notte è doppiamente live qui in radio con Don Cash, anche domani dalle 16 alle 21. E poi ci vediamo sul palco di Rimini e sul palco di Rieti. Con Disco Radio ci balla tutta l'Italia. Da Don Cash, buon weekend e peace out.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Alla radio in podcast torna la Stari del Ritmo. Avete presente quel programma che in 60 minuti condensa la migliore dance anni 90? Lo state ascoltando, si chiama Rhythm Kister Extended Version. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Roisi. Stasera, per voi che ci ascoltate in Romagna, ci sarà anche un grandissimo disco radio party. Tra poco vi darò tutte le dritte. Nel frattempo partiamo dal 98 con Novi vs ENIAC Superstar, Dr. Alban con It's My Life, prima gli ATC.
2: Rhythm History.
1: Rhythm History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dottor Alban, It's My Life su Disco Radio. Inizia così l'appuntamento di oggi, dedicato alla migliore dance storica. E tra un attimo, dal 95, ritroveremo anche Alexia e i W.
1: Rhythmic History.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Info e sedi su Renault.com.
0: Quanti di voi ci stanno ascoltando in Romagna proprio in questi minuti? Allora fate un salto in piazzale Kennedy a Rimini, dove sta per arrivare RDS Loves Rimini con il nostro disco Radio Party. Un evento imperdibile dalle 22 con tutte le hit più ritmate da 90 ad oggi, mixate da Matteo Epis e Dumunari, con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Oh, non mancate, tra pochissimi minuti a Rimini, piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini, faremo festa. Nel frattempo continua il nostro viaggio, tra un attimo Roby Rivera con Bang, subito Alexia, Me and You.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio. Me and

0: gli Snap. L'anno del 1991, eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo dal 2001 riascolteremo la voce di Kylie Minogue.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: In pieno fine settimana su Disco Radio vi facciamo ascoltare la migliore dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi anni del 2000. Non solo salutiamo quelli che ci stanno ascoltando in diretta tra le 21 e le 22 al sabato sera, gli amici della replica della domenica mattina, e poi voi che ci avete scovato anche sul nostro sito e sulla nostra app, perché dovete sapere che questo e gli altri programmi della radio li potete riascoltare in podcast proprio su discoradio.it o scaricando la nostra app ufficiale. Vi avevo parlato di Kylie Minogue, eccola qui con Can't Get You Out of My Head.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: questo è un grande classico, una di quelle che non può mancare all'interno di questo appuntamento. Era Frankie Knuckles con Your Love. Benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessia Luisi. Abbiamo ancora qualche minutino per stare insieme. Tra un attimo anche con Robert Miles.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Volete farci sapere che ci siete? Allora taggateci nelle vostre stories. Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Io sono Alessia Luisi. Stiamo insieme ancora qualche minutino. Tra un attimo House of Pain con Jump Around. Prima c'è Children.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anche quest'oggi abbiamo fatto la revolution. C'era Molella a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, la Dance Storica torna domani puntuale alle 21 e come sempre in replica al weekend alle 6 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
1: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
0: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
1: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.

0: sempre. Lo rifacciamo il prossimo weekend. Grazie mille a quelli che ci sono stati fino a qua. Un ringraziamento speciale ad Ale Zuber, da me, Valentina Guidi, è tutto. Ciao ragazzi.
1: Disco Radio lo muove.
2: Lo muove.
3: Grandi novità da Marrek, come al solito ha creato Kebab Temptation Island.
2: E come è fatto?
3: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
3: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro yogurt.
2: E poi, e poi?
3: Kebab Hormuz.
2: E questo come
3: fa? È uguale agli altri ma più stretto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
6: Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, inizia qui. Nuovo episodio in compagnia di Don Cash al microfono, con i Disco Radio Lovers dall'altra parte delle casse dello stereo, ma soprattutto con la cassa dritta, il miglior rap e pop italiano. Questa notte insieme a noi, ragazzi, tantissimi producer, tantissimi rapper: Anna, Madame, Gue, Rose Villain, Ludwig insieme al Pagante. Ma immediatamente una grande combo. Grande combo, grandi interpreti dei live di tutti i generi. Da un lato la sapienza, l'età, la saggezza della cassa inventata da Gabri Ponte, dall'altra parte invece il king del rap italiano, cioè Salmo. Ovviamente il tempo scorre e fa tic tac.
5: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo Damoc Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
10: Il programma da ballare a squarciagola, Rap and Drop con Don Cash su Disco Radio. Insieme a noi stanotte Madame, Anna, Ludwig, Il Pagante, Gue Pequeño, Gabri Ponte, Salmo. Ma ancora continuiamo perché ci saranno Samurai J, Clementino, Fedez, Demischilla e anche Sfera Ebbasta con Elodie. Ma immediatamente un bel viaggio che unisce l'America Latina, la Sicilia, l'Italia del Nord, Milano e Torino. Da un lato Boro Boro, dall'altra parte Martin White, Itaca Bro, e questa è la nuova versione del Tacatà.
9: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
11: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá.

0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Rap and Drop live in radio, ma live anche sul palco, ragazzi, perché oggi siamo live sul palco di Rimini con RDS Disco Radio e io sono anche live sul palco di Rieti Borgo Rose. Insomma, portiamo la musica, la nostra splendida musica, la cassa dritta, il rap, il pop italiano e anche le hit internazionali dovunque in tutta Italia. Questo episodio lo potete recuperare andando sul sito discoradio.it. La voce di Don Cash vi continua a tenere compagnia perché se siamo live sui palchi, siamo anche live in radio. Adesso mi raggiungono Matteo Epis e Edo Munari, quindi il party si trasferisce dalle hit italiane alle hit internazionali. Welcome to Disco Radio e buon weekend.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

Microfono Don Cash con voi, mi hanno raggiunto Matteo Ebis e Domunari e le hit internazionali. E sì ragazzi, questa notte si volerà con Alexandra Stan, Baby Rich, Kygo, Max McNow. Ma immediatamente voliamo all'isola di Ibiza, dove il re incontrastato assoluto si chiama Gordo. Questo è Loco Loco. Party!

parte, si vuole, si viaggia, ragazzi, anche di notte, ed è arrivata la mezzanotte. Chi balla con noi si fa sentire, come il nostro amico Luigi, il nostro amico Andrea da Milano e ancora Francesco che invece ci ascolta da Seregno. Benvenuti nella famiglia. Nella famiglia, adesso iniziamo a ballare, continuiamo a ballare alla mezzanotte con Frank Walker e Timmy Trumpa.

0: 92.
1: Disco Radio Parma. I Disco Radio Lovers che anche di notte si fanno sentire al nostro numero.
2: Ciao Don.
1: Ciao.
2: È dal 2005 che vi ascolto con tantissimo affetto.
1: Ma che carini che siete. Però ricordate di firmarvi. Ciao al nostro amico Francesco che ci ascolta da Villanova. A Giulia che ci ascolta invece dal centro di Milano. Voliamo nello spazio con Vice, Alan Walker. Party.

delle volte, ragazzi, visto che questo è pieno weekend, si ritorna a casa e si ritorna a casa con quello che prima, o quella che prima era uno sconosciuto, una sconosciuta, ma poi diventa l'uomo o la donna della tua vita. Non lo dico io, ma perché la prossima, fidatevi, lo zio Don Cash, è più o meno un racconto del genere in musica. Wiz Khalifa, Don Diablo, Go Home with a Stranger. Party.

0: Sì?
1: Giuseppe D'Amelino.
0: Su Disco Radio con Don Cash c'è lui.
1: Sono le due, le due, sì. le due.
0: E le
1: ciao
0: due.
1: Don!
0: Ciao a tutti ragazzi, sono due anche i prossimi. Sono Alai e Gallo e questo è Lipstick, alto il volume, Disco Radio Lovers. Party!